0: Abi come dai sorriri?
1: Ah, este re re, este re tanto un bollo con me.
0: Io.
1: Ah, no, vai, dai, este re, dai, este re, c'è un bacque.
0: Io.
1: Ah, quella è un torrio,
0: perché... Un torrio, ne?
1: Ah, ecco.
0: Ah, ma ti va bene. Allora, come faccio a fare la mia
1: Ah, come
0: faccio? Con la mano!
1: Come
0: faccio? Io?
1: Ti ne vuoi?
0: Vado in baschere!
1: Certo!
0: Vanno a vedere la famba, non ti ho capito scolo!
1: Ma tu, ho capito la parte! Alla una mano, un po' onde!
0: Ehi, ma ti vada!
1: E tu mi la rimane la gamma con la raggia?
0: Io?
1: Ecco, mi dico che c'è stata una until 12!
0: Ah, mi chiese se ne è regalato, c'è una in là!
1: Danko!
0: Ebo kwa kusasa kwa mixo chisera fem taka mixo rongo ene lakari tengo no ebe minungu ndabu nanga laba mwenye tabaka ebolo kia machine kana ngono tatala ni machine taka tungo tangu ina kia machine ni mkese mwenye noa
2: good morning raga
0: iyo
2: oyu ni raga
0: ah nende right varu mini no
2: ah waga wati na manga niko mwote kere sende bro ni ya masole ya kambu na mbunu wa diyo
0: ah waga
2: Eita raga mungano wa mine.
0: Ah, nani mwabu nchechele sama ni waga waga.
2: Dina, yana fabroni ya diwoku ya masole. Ina kufata na masole. Ndiko inda vitu, ina vahane famushumu.
0: Ndiko wana blo yuko naka ngamanda. Ndiko wana yuko ita zone man.
2: Ndiko wana ti.
0: Ndiko wana nyana, amshanga ringa bofe beruwa rangi.
2: Ya, ukwa mbango.
0: Ubiza pa nazwana rasu, usko naka pa.
2: Ai, aquela já era dezembro, dezembro com chimbra, raja.
0: Ah, azuita, bem de eu ir engana nem goro de chimbra só vou dinga para com engana que matoto.
2: Goro já, é uma gota, não devo onde raja.
0: Não devo gaga.
2: Arce eu vou te sentar anda.
0: Andra. É uma gawa gavala, vale, vou com a cona lá, lá, lá, blue, lá, diopo, lá, já. Aya, wana mix register of family show sugura ro betakara fa bagat fa lekana ngono ko sa lega 060 8875942 daba kon kumba gola no wana mix ramen e kuba kari ya mashona ngono kambe sesi mix register of family e kuba mena ndi kupamela bunanga ne leka misho wa sugura na mutaka ro beka laya e ka makumbiri nungu timenetse e makumbiri timenetse awaralia aya kuma wa inga se ba awaralia kuma wa inga se ba wana mix register of family ka fam sosa sekana ngono ko wa misho wa sugura na mutla indlela leyo ne

Hai Matiu Amara, Sigma Zotter, sembra che la tagua di Xoromina. E se che ha trasbracato, ma così, buono, e win, ti va a cacciacone, e ti finisce a sembrare un mix, o a cacciare a fem, sembra un relax, e siamo come birre number 12.